0: cosmosradio.gr.
1: Ehi, ti aspettavi? A che storia pensavo non venivi più? Lo sai, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi a noi. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo'?